Sessanta delle mie navi guerriere, porti la nostra antica emula gente, l'alta vendetta.

0: falsa la voce che mi alleggia desse lungo soggiorno il giovane felice. Cerchi sì in ogni lato, io te permetto, che fossi più
1: pensar che ardice mai la mia nevo corne ca.

la generosa ospital gloria è quella che le greche distingue con le barbare ciechi e violata un ospizio.

quello che aspetta e se ride lo pensor non ascolta o non aspetta alta la guarda la trincetta non ascolta o non aspetta e se ride

per l'amico Peleo sentirmi state più al vivo che paterne tenerezze. Io ma col credetto incerto a volte ad Achille se atro

perché in lodi di natura nemico può chi padre non è, chi non è amico. Sì, viva colpo, il famiglia di Attile,

0: lanciato il colpo di inevitabile via.
1: Le gentil cortesia avuto l'accetto, ma non di vero affetto. Forse al darmo alla beltà mi fai amorose parole dolcive, sì, vuoi nel cuore tener ridi e mi disprezzi.
2: Ai le fiamme d'amore il libro finché qui giù

0: credi che sciolto tamburoso laccio della vita?
1: Quell'innocente aspetto, tali idee, ne comparte. Un'arte, forse?
0: Ma certamente un'arte, esempio d'amore.
1: E dunque l'amato,
2: di noi forse credo?
0: No!